0: Dico sempre una cosa, non sono cattivo dietro, ma cattivo non si becchia, vai da così.
1: You know, I'm